asempa 94.7 FM ɛde Africa fo nyina ɛtai Senegal chi Africa fo nyina ɛtai Senegal fo wɔmu ɛchi ɛsanse obia ɛwɔ gidie sɛ baabi adu no ei ɛmɔ ampa ho bia nkɔfa asɛm ma ho wokɔbɔ ampa ho bia di ha san bɛwɔ ame ne ade no ɛbɛ ha dwen ɛbɛ ha dwen ɛbɛ ha dwen ɛbɛ ha dwen pa enti ɛne a me no ɛkasɛi kwan bia so one time